0: Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sole.